0: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
1: Доброе утро.
2: 早上好.
3: Sabah al khair.
4: Bonjour.
5: Guten Morgen.
4: Kalimera.
6: Доброе утро.
4: Goedemorgen.
7: Buongiorno.
6: 早上.
8: Dzień dobry.
9: Good morning. You're listening to 5EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital, or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day.
10: Ciao ragazzi, ciao!
11: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da Radio Italiana.

buongiorno a tutti, buon risveglio Adelaide, buongiorno tutto il giorno a tutto il mondo da Francesco, in diretta radiofonica dalle studi della FAIBI 103.1 FM in DG2 Ebiol. Francesco vi augura a tutti un buon ascolto.

ebbene sì, il programma si chiama proprio così, il programma del mercoledì 27 di maggio del 2026. 3 minuti passati alle ore 7 del mattino, 12 gradi di temperatura al momento, arriverà sino a 18 gradi.

Bene, sintonizzati sulla FIBI FM 103.1. Buongiorno, buongiorno a tutti da Francesco. Oggi è il 27, mercoledì, il 27 di maggio. Bellissima giornata, anche se ci sarà qualche pioggerellina sparsa. I contatti, il numero dello studio qua in Adelaide, dovete fare 8211 70 66. Invece ci telefonate da tutto il mondo globalizzalmente, più 61 882 117066. Ci troviamo al numero 10 di Byron Plus Adelaide, proprio in the city, Sud Australia, Australia. Allora salutiamo tutti e io mi auguro che la giornata sia di vostro gradimento. So che abbiamo tutti moltissime cose da fare, siamo indaffaratissimi, very busy. Andiamo a ascoltare Clara, questa prima donna, ce la canta Clara.

Prima donna ce l'ha appena fatta ascoltare Clara. Buona giornata a tutti, buona giornata a tutti. Allora, per tutti coloro che si trovano a corto di carburanti, se volete fare oggi il pieno, non esageriamo, e costerebbe anche un botto. Se dovete fare rifornimento, potrete trovare il diesel 20 centesimi sopra il 2 dollari. A riguardo dell'autogas, 4-5 centesimi sopra il dollaro, e la super 80 centesimi sopra il dollaro, un dollaro e 80 centesimi. E però, come sempre dico e ridico, in tutte le stazioni di servizio qua in Adelaide i prezzi sono varianti, e non solo a riguardo dei carburanti, ma anche, diciamo, di tutte le cose in generale. Everybody do whatever you want, people, qua in Adelaide. Però fino a un certo punto, lasciamene un po', questo ce lo canta Tommaso Paradiso.

11 gradi di temperatura al momento, Pipu. Oggi è il 27, siamo quasi anche alla fine di questo mese, di maggio, alla fine dell'autunno. Poi entreremo, si apriranno, si spalancheranno le porte dell'inverno, winter time. Cominciano i freddi invernali. Abbiamo qua una notizia riguardo di un grandissimo sportivo tennista italiano. Parliamo di Sinner, parte in scioltezza a Roland Garros, il padrone di casa, Tabur battuto in 3-7. Congratulation a John Sinner, Allora, carissimi tutti noi, mi auguro che le cose vivano nel migliore dei modi. Mi raccomando, prestate attenzione sulle strade, la viabilità, Take it easy, siamo calmi, tanto prima o poi che arriviamo dove dobbiamo arrivare. Andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale, Senza una stupida storia. Questo ce la canta Achille Lauro. Si riducono.

Buon risveglio a tutti, buon risveglio a tutti, buona giornata da Francesco, qua in diretta radiofonica dagli studi della Fabia 103.fm. Dici tu, IBI World, 12 gradi di temperatura al momento, bellissima, bellissima giornata. E allora a tutti coloro che al momento sono sintonizzati qua proprio su queste frequenze, ciao ciao, ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, carissimi tutti, qua abbiamo una notizia, viene dall'Italia. Pensate che il governo Meloni a Confindustria dice andiamo verso il nucleare, esulta dopo le comunali. Schelling rinancia le politiche. Allora, qua la situazione: i risultati delle elezioni comunali del 2026 hanno registrato una affluenza in calo del 60%. Lo spoglio delinea un'affermazione del centrodestra a Venezia con Venturini, a Reggio Calabria con Cannizzaro, spingendo la premier Meloni a esultare sui social, dichiarando che il crollo della maggioranza è rimandato, dice, a domani. Sul fronte opposto, la Schlein rivendica i buoni risultati in Toscana, Emilia Romagna, definendo il campo largo competitivo per le politiche. La politica, la droga virtuale. Pensate che la politica è come la droga, anzi è peggio della droga, e quando ti entra dentro ti distrugge, velenosissima, e non è easy la situazione. Allora, carissimi tutti, ritorniamo qua in diretta radiofonica con altri brani musicali. Nato Morendo, questo ce la canta Silver.

Nato morendo, c'è la cantata Silver, canzone paradosso, eh. Allora, carissimi tutti, buon risveglio a tutti. Però a me purtroppo qua abbiamo una brutta notizia, una tragedia è successa in Belgio. Pensate che uno scuolabus travolto da un treno a un passaggio a livello. Ci sono stati 4 morti, tra loro anche 2 adolescenti. Gravissimo incidente ferroviario lunedì, e questo è successo 2 giorni fa a Bugenhout in Belgio, dove uno scuolabus è stato travolto da un treno dei passeggeri mentre attraversava un passaggio a livello. Le vittime, come confermano dal ministro Charles Craig, sono 4, 2 studenti di 12 e 15 anni e 2 adulti. Pare che le barriere fossero chiuse regolarmente al momento dei fatti. Pare. Sempre così le cose. Andiamo a ascoltare i Rama ed Elodie con Fiat. Ok, buon ascolto a tutti, buona giornata. Enjoy the day, people. La vita è bella.

0: Buon risveglio a tutti, buona giornata da Francesco, qua in diretta radiofonica dagli studi della 5BI 103.FM in Digitu IBI World.
1: So guys, they're asking us to do the promo.
2: Why?
3: What do you mean why? We work here now.
2: What do we say?
3: What do we say? We don't even know what we're doing here.
1: The only thing we can say is every Wednesday night
2: from 8:30 to 10:30.
4: Pensavo peggio!
3: Don't listen to us.
5: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
6: Avevo bisogno

0: Cuore rotto cantato da Tiziano Ferro, il 27 di maggio, proprio così il giorno di oggi, San Paganini. Perché direte voi, Francesco, San Paganini? Perché il 27 di ogni mese c'era la busta paga in Italia, ma io parlo di moltissimi anni fa, anni 90, carissimi tutti, che bei tempi. E però adesso sai com'è, le buste paga non ci sono più proprio dentro con la busta, sai, adesso arrivano tutto tramite Heymal, tutto in banca, tutto numero. A proposito di numero, due si incontrano, ciao uno, ciao due, che casino, andiamo a ascoltare Only Julie con Questa Domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: chica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Questa domenica ce l'ha appena fatta ascoltare Olly Giuli, che belle le domeniche, mi fanno ricordare nel tempo tutte le domeniche in Italia. Io mi ricordo già presto in Demoni quando mi svegliavo, non è che mi svegliavo molto presto, e comunque verso le 9, le 10 sentivo già questi profumi, odori che venivano dalla cucina, pentole, pentolini, tutte cose, mamma mia, già le nostre mamme cominciavano già a preparare i pranzi domenicali. Che squisitezze, che bellezze. Poi dopo chi andava in chiesa, chi andava qua, chi andava al bar, chi andava a giocare, chi andava, faceva, ognuno faceva le sue cose. Poi a mezzogiorno, din don, din don, din don, quando suonava la campana, ietta pasta, si metteva la pasta, poi tutti seduti in queste grandi tavolate, fratelli, sorelle. Anche tante volte c'era anche qualcuno che si aggiungeva nella compagnia, anche amici, a pappare, mangiare e parlare. Che bei tempi, che bei tempi. Serenata, questa ce la canta Archie Alessandra Brancale. Serenata.

0: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo. Dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139-7400.
1: Uno sponsor di questa stazione.
2: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza e il Covid, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni. Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
3: A proud sponsor of 103.15 EBI FM.
4: Ciao ragazzi, ciao!
5: Ciao! Ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da Radio Italiana.

Maschio cantato da Annalisa. Buon mercoledì mattina a tutti. Da Francesco, qua in diretta radiofonica dagli studi della FAI IBI 103.fm in DG2 IBI World, una stazione multiculturale internazionale di Adelaide, e non solo, di tutti coloro che ne vogliono fare parte. Allora, carissimi, carissimi tutti, qua abbiamo una notizia incredibile, ma vero, pensate che è stata svelata la Ferrari Luce, la prima auto elettrica di Maranello. Mamma mia, che costa solo pochissimo, 550.000 euro, e il titolo crolla subito in borsa. La Ferrari Luce, pensate che nome, che bello, proprio luce, no? Elettrica, luce naturalmente. Gli italiani non è che ci vuole molta fantasia, eh? Alleluia, finalmente, che bella, che bolide. La Ferrari Luce rappresenta una pietra miliare assoluta per la casa di Maranello, la prima Ferrari 100% elettrica della storia. Che beautiful situation, people. La cura per me, questa ce la fa ascoltare Giorgia.

0: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza e il Covid, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni. Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
1: A proud sponsor of 103.1 5 EBI FM.
2: So guys, they're asking us to do the promo.
3: Why?
4: What do you mean why? We work here now.
3: What do we say?
4: What do we say? We don't even know what we're doing here.
2: The only thing we can say is every Wednesday night
3: from 8:30 to 10:30.
5: Pensavo peggio!
4: Don't listen to us.

ciao. Ciao, ascolta i programmi in lingua italiana su 5EBI dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da Radio Italiana.

bene, sì, il programma finisce qui, il programma del mercoledì. Buona giornata a tutti, buon risveglio, buon breakfast. Mi raccomando, rimanete in ascolto col programma successivo, Break Festival Board, in buona compagnia. A me non mi rimane altro che ringraziarvi, salutarvi e augurarvi a tutti una buona giornata.